0: Anche nel distretto di Jack. Capivo anche il distretto di Jack.
1: Che il mio microfono.